0: The Radio NZ B1. Enjoy the music.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.